0: Rock Radio. Rock, Rock Radio. Radio. Rock, Rock Radio. Radio. Rock, Rock Radio. Radio. Rock, Rock Radio. Radio. Rock, Rock Radio. Radio. Radio. Radio.
1: She came to me one.
0: Radio.